0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai